Quindi la domanda è che il giorno di quelli che si deve essere in modo di fare la